0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: distrutto.
1: Spiritoso is spiritoso.
2: Allo, io vi raccomando, quanto voi venite a Arthur Avenue, fate sicuro che venite da Mike. Quando voi avete bisogno di un pezzettino di provolone buono, voi dovete fare certo che vi fermate a quel cantone, da Maico. Quando avete bisogno delle soppressatine veramente speciali, ci abbiamo le soppressate calabrese, forte e dolce. Ci abbiamo le nostre mozzarelle manifatturate giornalmente. Non ne esce una se non è di qualità. La mozzarella di Maico. Venite. Tutto quello che voi volete, so, vi raccomando, di nuovo, venite nella marchetta. Ciao, vi raccomando, io vi aspetto.

New York, New York, urban jungle. New York, New York.

0: che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist. Come again.

sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, nella finestra.

0: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

9-year-old unidentified man went berserk last night over...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: grandequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche, la trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica, zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

New York, New York, urban jungle. New York, New York.

ジャングル、ウェッジ&ポール、イースト&ウェスト、ブラック&ホワイト、グッド&イーブン。

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...
4: My mind is clearer now.

0: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
3: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
2: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
3: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
2: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
3: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre.

0: rondequadre.polito.it.
1: Non solo
0: Poli.
2: Bentornati ai nostri cari e radioascoltatori. Io sono Laura.
3: Io sono Lorenzo.
2: E siamo qui con voi e il nostro carissimo regista Dario.
3: Ciao.
2: Su Onde Quadre nel programma
3: Non solo Poli. In questo programma vi parleremo di tutto ciò che riguarda il Poli.
2: E non solo.
3: Ebbene, benvenuti, bentornati in questo nuovissimo episodio. Quest'oggi ci raggiungeranno a breve appunto degli amici di un team, Policambent nello specifico. Ma non è solo di questo che parliamo, perché parliamo di Alma Laurea. Alma Laurea è fondamentalmente una, diciamo, una raccolta didattica che viene effettuata su a cadenza annuale, semestrale, in base a appunto quelli che sono tutta una serie di informazioni inerenti allo stato post laurea, post prelaurea nei vari istituti italiani. Nello specifico sono usciti i risultati nuovi appunto per quest'anno del Politecnico di Torino e andiamo ad approfondire come questi risultati in qualche modo ci confermino quello che già sapevamo, ossia che c'è pane per tutti, spero.
2: C'è pane,
3: credo,
2: per,
3: c'è
2: tutti,
3: pane per tutti.
2: Assolutamente. Quindi
3: speriamo.
2: Oggi parleremo di tanti traguardi,
3: sì,
2: che riguardano il Poli, che riguardano il team che a breve ci raggiungerà. Sarà una puntata molto succosa.
3: Ma tu l'hai compilato il questionario a laurea quando ti sei laureato?
2: Certo,
3: sì.
2: Non penso ti facessero laureare senza compilare.
3: No, non si poteva. Io credo
2: non fosse una scelta tua di
3: non
2: compilarlo.
3: Non era una scelta mia.
4: Anche io ricordo che non fosse una scelta.
3: Quindi ho detto una stupidaggine. Abbiamo compilato tutti il questionario a laurea.
2: Esatto.
3: Eravamo obbligati,
2: esatto,
3: per legge. Vabbè. Ok, quindi rimanete con noi in attesa, ma adesso appunto iniziamo con la prima canzone della giornata, che è Black Nirvana di Elodie.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato insieme Black Nirvana di Elodie e a questo punto passiamo a quella che è la prima notizia della giornata. Io vi racconto un po' di Alma Laurea. Alma Laurea è questo consorzio fondato appunto nel 94, nato in seno all'Università di Bologna, infatti il presidente attuale è il magnifico rettore dell'Università di Bologna. Questo consorzio è fatto allo scopo di raccogliere dati fondamentalmente provenienti da vari atenei italiani, tra l'altro ho scoperto non tutti, cioè c'è tipo un pool di atenei che decidono ok, sì, noi forniamo i nostri dati, ma non è affatto scontato.
1: Assurdo.
0: Noi eravamo obbligati a farlo, evidentemente, e quindi così abbiamo fatto. E sono usciti, come dicevo prima, il report dell'indagine, ecco, di quest'anno. Il nuovo rapporto Alma Laurea 2026, quindi, diciamo, ci conferma quello che già sapevamo, una tendenza storica per l'Ateneo torinese, ossia appunto il Politecnico di Torino. Questo perché la laurea rappresentata, la laurea conseguita qui rappresenta in qualche modo un vero e proprio passaporto per il mondo del lavoro.
1: Esatto, infatti i numeri parlano chiaro. Guardando gli esiti occupazionali dei laureati e delle laureate magistrali, a un solo anno dal conseguimento del titolo, il 96,1 ha già un impiego. Questo dato, che è stato calcolato...
0: 96,1%.
1: Cosa?
0: 96,1%, 96,1, hai detto.
1: È 96,1, vabbè, è scontato, sì, per cento. Sì, no, sì, solo 96,1 di persona.
0: Sì.
1: Questo dato, calcolato da Alma Laurea su chi lavora o cerca attivamente occupazione, è un indicatore fortissimo della rapidità di inserimento nel mercato.
0: Assolutamente, la percentuale appunto che citavamo prima sale ulteriormente se allunghiamo l'orizzonte temporale. Questo infatti è a 5 anni alla laurea, possiamo dire, magistrale, possiamo dire che la quota di occupati arriva fino al 98,8%, superando quindi la media piemontese che era già sufficientemente alta e si attesta intorno al 95,7%.
1: Non si tratta solo di trovare lavoro, ma anche di stabilità. I dati dell'indagine evidenziano che oltre 3/4 degli occupati dal Politecnico, per la precisione il 77,3%, questa volta per cento, possono contare su un contratto a tempo indeterminato. Anche in questo caso siamo ben 10 punti percentuali sopra la media regionale.
0: E a proposito appunto di stabilità, io vi parlo di soldi, perché appunto il rapporto Alma Laurea 2026 mette in luce una differenza significativa anche dal punto di vista economico. Questo perché, confrontando i laureati al Politecnico con la media nazionale, a un anno alla laurea magistrale la retribuzione netta media è di 1.824 euro mensili contro i 1.495 del dato nazionale.
1: Esatto, ed è un divario che si mantiene e si allarga anche sui 5 anni dal titolo. Infatti gli ex studenti del Politecnico arrivano a percepire una media di 2.200 euro netti al mese, a fronte dei 1.900 registrati nel resto d'Italia.
0: Speriamo vivamente,
1: ma veramente,
0: guarda, dopo 5 anni di calvario simile, tipo, per favore, almeno questo. Dove vanno a lavorare queste persone? Ce lo chiediamo tutti quanti. A 5 anni dal conseguimento del titolo, l'Ateneo dimostra un forte legame con il sistema produttivo, con l'85,9% degli occupati che lavora nel settore privato e oltre la metà, il 53,7%, trova impiego direttamente nell'industria.
1: C'è poi una quota interessante che riguarda l'estero. Il 13,7% dei, anche in questo caso per cento, dei laureati magistrali sceglie di sviluppare la propria carriera professionale fuori dai confini nazionali. Un dato che conferma come le competenze ingegneristiche, architettoniche e di design acquisite a Torino siano altamente competitive e anche a livello internazionale. E io volevo dire,
0: sì,
1: anche che questa notizia non la diamo a voi per voi, la diamo a voi per noi.
0: Sì,
1: perché praticamente non
0: stiamo cercando di rassicurarci
1: e dirci dai, ce la
0: andrà
1: possiamo
0: tutto
1: fare.
0: Bene, pacca sulla spalla.
1: Tra un annetto anche noi saremo lì e quindi ce la possiamo fare.
0: Speruma, davvero, speriamo bene. Tra l'altro appunto sono arrivati anche commenti dal rettore, ma appunto li andiamo a citare tra poco, dopo la prossima canzone, che è Good For You di Olivia Rodrigo. A tra poco.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: Ebbene, rieccoci, abbiamo parlato insieme Good For You di Olivia Rodrigo. E continuiamo appunto a parlare di Alma Laurea, di quelli sono stati i risultati ottenuti al Politecnico, che sono stati commentati dal rettore del Politecnico di Torino, Stefano Corgnati, come appunto dei risultati, quello che sono dei risultati ottimi. Questo perché appunto ha sottolineato come l'elemento distintivo dell'Ateneo sia la solidità del percorso formativo. Infatti, secondo il rettore, i contenuti tecnici si uniscono a quella che è la disciplina e al metodo, che diciamo che siamo d'accordo tendenzialmente. Cioè, senza dirlo, come si dice, in modalità istituzionale, possiamo ci spacchiamo abbastanza la schiena su quelle che sono le materie, quindi ben ci sta detto. Disciplina e metodo, confermo, posso confermare.
2: E infatti il rettore ha anche ribadito che, visto che il mondo del lavoro assorbe quasi immediatamente i neolaureati, il compito principale dell'università oggi è mantenere una continua innovazione didattica per restare al passo con un mondo in costante evoluzione.
1: Esatto, questa qualità didattica si riflette anche nella capacità di attrazione del Politecnico, perché infatti, come evidenziato nella seconda parte dell'indagine, appunto questo rapporto di Alma Laurea sui percorsi di laurea ha coinvolto 8.300 laureati torinesi, triennali e magistrali. E cosa ci dice?
2: Che i numeri sull'attrattività sono molto alti. Il 42,9% dei laureati arriva da fuori regione, ma è l'internazionalizzazione il dato più in crescita. Parole sempre più difficili.
1: No, esatto, ero lì per fare un boia, che bella cosa che hai detto. Continua, scusa.
2: I laureati di cittadinanza straniera sono il 18,1%, un aumento netto rispetto al 13,3% del rapporto precedente. Ma wow, effettivamente sono un bello stacco per due rapporti consecutivi. È un dato più che triplo rispetto alla media nazionale, ferma al 5,6%. Nelle lauree magistrali, in particolare, un laureato su 5 proviene all'estero. Wow, che dati emozionanti.
1: Pazzesco, davvero. Sono anch'io molto molto emozionato di portarvi questa informazione. E tra l'altro l'internazionalizzazione non si misura solo appunto in entrata, ma anche in uscita, dove le esperienze di studio all'estero caratterizzano fortemente il curriculum degli studenti del Politecnico, con il 15,1% appunto di suddetti laureati che ha ottenuto il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti prevalentemente tramite programmi di mobilità, come appunto il classico Erasmus. Tra l'altro, citavamo prima anche che tanti vanno poi effettivamente a lavorare all'estero, quindi c'è, come si dice, c'è input che aumenta a livello di, come si dice, internazionali, output che aumenta a livello internazionali, c'è gente che va, gente che viene, succedono cose.
2: Anche qui c'è un distacco rispetto alla media nazionale, che si ferma al 10,1%. Poter studiare un altro paese durante il percorso universitario rappresenta chiaramente un valore aggiunto che poi il mercato del lavoro premia, come abbiamo visto dai tassi occupazionali.
1: Assolutamente. Per chiudere appunto questa panoramica, io vi dico ancora che attraverso la lente di Alma Laurea l'88,6% dei laureati si dichiara complessivamente soddisfatto del percorso scelto.
2: E c'è un ultimo indicatore, quello della cosiddetta fidelizzazione, che sintetizza bene il rapporto tra studenti e università. L'83,5% degli intervistati ha dichiarato che, potendo tornare indietro, sceglierebbe nuovamente il Politecnico di Torino, una conferma importante per l'Ateneo che chiude positivamente il bilancio di questo 2026.
1: Posso farti una domanda?
2: Sì.
1: Ma l'83,5 cosa?
2: Per cento. Non l'ho detto di nuovo?
1: No. Mi ha fatto solo ridere. Comunque,
2: ma è scontato. Voi datemi anche voi un vostro feedback. Quando dite un numero che è palesemente una percentuale, dovete aggiungerlo il percento? Secondo me no. Secondo me non è necessario.
1: Secondo me sì, esplicito è meglio che implicito. Comunque, non è
2: troppo
1: quello.
2: Troppo informatico.
1: Non è quello di cui dobbiamo parlare quest'oggi. E adesso passiamo alla prossima canzone della giornata, che è Happy Day, The Rolling Stones. A tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Happy dei Rolling Stones.
1: Yes.
0: E adesso ci hanno raggiunto degli ospiti d'eccezione.
1: Esatto, ma non c'eravamo prima.
0: In particolare sono qui con noi Daniele.
2: Ciao a tutti.
0: E Simone.
3: Ciao a tutti.
0: E del team Policambent.
1: Yes.
0: E adesso Lorenzo, vogliamo sapere cosa fanno questi ragazzuoli.
1: Un'interrogazione,
0: sì,
1: tra l'altro si sono girati tutti quanti a guardare verso di me. Allora, mi è parso di capire, fondamentalmente fate una specie di biciclette, diciamo, avanzate, appunto, molto molto complesse, se mi permetto di dire, e il cui scopo appunto è di correre velocissimo, più veloce possibile. Tra l'altro biciclette appunto a propulsione esclusivamente umana, quindi è un punto focale. È andato bene, ha detto
2: esatto.
0: Ha passato
1: il test. Ottimo.
0: Ma adesso passiamo a un argomento altrettanto
1: fondamentale
0: e interessante.
1: Corretto.
0: Non chi è Policambent, ma chi sono Simone e Daniele.
1: Esatto, perché come di consueto abbiamo chiesto ai nostri ospiti di portare dei fun fact su di loro. Questa volta l'abbiamo un po' aiutati, ma è uscito qualcosa di abbastanza divertente. Inizio io introducendovi Daniele. Il primo fun fact che ci ha fornito è che faceva atletica leggera.
2: Sì, molto noioso comunque, sì. Prima dell'esperienza in Policambent sono stato un atleta, correvo sui 400 metri.
1: Ok.
2: Risultati mai strabilianti, infatti ho smesso anche per utile politecnico.
1: Vabbè, ci sta.
0: Quindi non vuoi dirci, no, ma se non mi fossi rotto il crociato,
2: no,
0: io a
2: no.
0: quest'ora... No, sei sincero.
1: Sarei un
3: astronascente. No, ma se non avessi passato analisi 1 a quest'ora sarei...
2: Infortuni ne ho avuti molti, però ho smesso principalmente per il Politecnico, dove riuscivo a allenarmi abbastanza.
1: Ci sta.
2: E ho iniziato questa esperienza.
1: Potresti entrare a far parte di Policambent come atleta, volendo. Potrebbero metterti nella bicicletta a fare, però sei un po' fuori allenamento magari. Non hai più, come dice, l'ossatura da
2: esatto.
1: atletico.
2: Più che altro prima correvo, non andavo in bici.
1: Ok.
2: Però
1: okay.
2: Posso adattarmi.
1: Vabbè, sì, esatto. Cioè, nel senso, io non sono sportivo, raga. Cioè, la persona più sportiva qui è Dario.
0: Il Dario preferito.
1: Che è calistenico qui, ok? Nel senso, io e Laura non facciamo nulla nella nostra vita. Facciamo finta di andare in palestra, ma sappiamo tutti che non è vero sport. Poi, il secondo fun fact che ci hai portato, qua va contestualizzato. Noi chiediamo sempre ai nostri ospiti, allora, ma dite qualcosa su di voi. Aveva un po' di difficoltà, ho detto, ma scusa, mamma, ce l'avrai un animale domestico, un cane? Lui fa, sì, io ho un cane, ma me l'hanno investito. E io a quel punto ero tipo, vabbè, no, questo è Absolute Cinema, questa cosa va menzionata per forza. Quindi raccontaci, perché ti hanno investito? Ma è vivo soprattutto, vero?
2: Allora, rassicuro tutti, è vivo.
1: Ok.
2: Sì, diversi anni fa durante il lockdown, quando io stavo seguendo una lezione a distanza di scuola, entra mio padre in camera per appunto annunciarmi che avevano preso sotto il mio cane, che si chiama Eva tra l'altro. Mi ha rassicurato che il cane in realtà sta molto bene, ha solamente fatto un volo di 10 metri più o meno.
1: Boia.
2: Però è rientrato a casa tutto a posto.
1: Io immagino tu che eri lì che stavi, non so, facendo un integrale, tipo, ora hanno investito il cane. Sì, vabbè, ne parliamo dopo, però la chiudi, sto facendo un'altra.
2: Sì, tra l'altro
1: integrale.
2: Ero su Discord anche con i miei amici, hanno sentito.
1: Sì. Poveretto. Vabbè, ci sta. E il terzo fun fact è che appunto, grazie a un intervento dell'ultimo minuto su uno dei vostri prototipi, siete riusciti a vincere un record, è corretto?
2: Corretto, sì. Ma terzo fun fact un po' flex, diciamo.
1: Ci sta,
0: ma
1: ci
0: lo
1: sta.
0: Approfondiremo dopo questo
1: sì,
0: record.
1: Sì, sicuramente.
0: Quindi adesso passiamo ai fun fact di Simone, che ci dice invece che, shout out a Simone che ha dedicato il suo primo fun fact non a se stesso, ma all'amicizia con il suo amico. Infatti ci dice che Simone e Daniele si conoscono da 9 anni. Altruismo, questo altruismo puro.
3: Eh sì, è dalle scuole superiori che...
1: Io ero lì pronto per dire di nuovo boia, che bella cosa hai detto. Però ci sta, scusami, continua.
3: No, è dalle scuole superiori che tra i banchi di scuola è nata una grande amicizia.
1: Che adesso è entrata nel team.
3: Che adesso è entrata nel team.
0: Sono
3: ma
0: quasi 10
3: fatto...
0: allora.
3: Sì, abbiamo fatto veramente un sacco di cose insieme.
4: Ma se posso chiedere, tu eri presente quando il padre di Daniele ha annunciato l'evento?
3: Assolutamente
0: Canino.
3: Sì.
4: Ah, ok.
3: Come detto, eravamo su Discord, chiaramente non per seguire le lezioni e quindi...
1: Che bella cosa, ed è bella cosa più o meno, immagino le risate.
3: Assolutamente sì.
1: The dog struggle.
0: La preoccupazione, non
1: sì,
0: le risate.
1: Sì, preoccupazione.
0: Poi Simone ci dice che sta imparando lo svedese, perché?
3: Lo sto imparando perché sono riuscito a vincere la possibilità del prossimo anno di andare in Svezia. a studiare per un anno. E quindi
1: ma il KTH?
3: Sì.
1: Figo
3: E quindi
1: figo,
3: è una
1: figo,
3: cosa
1: figo.
3: Che tocca fare.
1: No, lo dico perché siamo appena andati a trovare un amico, tra l'altro elettronico, che è al KTH in questo momento, all'Erasmus, ok? E era il motivo per il quale sapevo come si dicesse grazie mille, cioè non per motivi strani, non sono abbastanza strano. E vai, terzo fun fact.
0: Il nostro terzo fun fact è che quando si annoia disegna antenne. Contestualizza meglio questa cosa, perché è necessario.
3: No, è che i rischi del mestiere di uno studente di elettronica al Politecnico sono appunto che durante il tempo libero, invece che studiare,
0: disegni antenne.
3: Esatto, sì. Disegno antenne,
0: progetti antenne.
3: Mi metto al computer e cerco di fare del mio meglio.
1: Ci sta. E a me piacciono i treni, quindi ognuno ha le sue particolarità. Va bene, direi che possiamo passare alla prossima canzone della giornata, che è
2: Hexagon dei Muse.
1: A tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Hexagons dei
1: questa
0: News.
1: Canzone che era tipo potentissima, è finita con un'esplosione. Tipo, allora, bene, rieccoci, bentornati.
0: Sì, dovevo dire, ebbene, rieccoci.
1: Sì, vai, siamo tornati.
0: Intanto Dario che ti abbassa il volume.
1: Sì, Dario che mi abbassa il gain del 100%, mi muta praticamente in diretta.
0: L'odio che ha provato. Adesso entriamo nel vivo della questione. E quindi presentiamo un po' meglio questo bellissimo team.
1: Allora, cosa fate di bello?
2: Allora, Polycambit è un team che è fondato dal 2009. L'obiettivo è quello di progettare, produrre e far competere prototipi a propulsione umana, che è un parolone per dire che facciamo delle biciclette. Noi ci concentriamo a farle molto veloci. Infatti l'obiettivo è quello di fare delle biciclette più efficienti possibile, con l'obiettivo di battere i record di velocità.
1: Ok. Quindi propulsione umana, dicevamo prima.
2: Propulsione umana, sì. I nostri prototipi non hanno nessun motore o nessun sistema attivo che possa aiutare l'atleta, perché si parla di atleti, ne parleremo dopo.
1: Certo.
2: Per farlo andare più veloce, ecco.
1: Ho capito. E tra l'altro, io, siccome immagino sia difficile per una persona che ci sta ascoltando contestualizzare come, diciamo, una bicicletta, la chiamo bicicletta, delle vostre sia diversa da una bicicletta normale, anche solo banalmente le biciclette da corsa che uno è abituato a vedere, in che modo cambiano, anche solo esteticamente, cosa è la differenza principale?
2: Sì, dall'esterno è tutt'altro che una bicicletta tradizionale. Infatti, per raggiungere queste velocità che abbiamo raggiunto nei nostri record del mondo, le nostre biciclette sono carenate e reclinate rispettivamente per motivi aerodinamici e biomeccanici, e poi ci sono tutti altri sistemi di bordo che su una bici normale non ci sono, ad esempio sistemi di elettronica, informatica e tanti altri studi per poter affinare ogni dettaglio e andare più veloci possibile.
0: Fondamentalmente io vi inviterei durante l'ascolto di questa puntata, se non siete in macchina, ad andare a vedere effettivamente
1: macchina.
0: Andare a prendermi un momento, se siete in macchina vi fermate, prendetevi un momento e andate a cercare come sono fatte, perché sarà molto più facile seguire la puntata in caso se avete un riferimento grafico. Se non ce l'avete, cercheremo di fare del nostro meglio per spiegarvelo.
1: Dovrete lavorare un po' di immaginazione. E appunto, parlando di questi prototipi, qual è, diciamo, il flusso di produzione, come vengono ideati dall'A alla Z, ecco?
3: Beh, innanzitutto bisogna scegliere il motore, quindi il ciclista, l'atleta che dovrà esserci sopra e riuscire a raggiungere velocità folli. Poi, partendo dal ciclista, quindi c'è tutta una fase di reclutamento separato rispetto a quello al reclutamento dei membri tecnici, certo, del team. E si fa poi una scansione di questo ciclista. Si fa una scansione in 3D, andando a valutare tutti gli ingombri meccanici dovuti alla pedalata, che sia a braccia o che sia a gambe, a seconda dei tipi di prototipi. E sulla base di questo poi si costruisce il guscio esterno, quindi la carenatura che effettivamente garantisce la minor resistenza all'avanzamento possibile, in modo da appunto costruire il prototipo esattamente sull'ingombro del ciclista.
1: Certo, diciamo su misura.
3: Sì, esatto, sono prototipi fatti su misura e la prestazione è data specialmente da questo. Successivamente al disegno iniziale della carenatura c'è una fase iterativa in cui tra il reparto di biomedica e il reparto di aerodinamica
1: biomedica menzionata
0: non è molto spesso menzionata in dei team, quindi
1: evviva.
3: In questo caso l'aspetto biomedico è essenziale, perché l'unico componente, se vogliamo, del nostro prototipo che può fare qualcosa è effettivamente una persona umana lì dentro, e quindi bisogna metterlo nelle condizioni ottimali di esprimere le proprie prestazioni al meglio.
1: Certo.
3: E successivamente, quindi, allo studio dei biomedici e degli aerodinamici, una volta congelata lo scudo esterno, quindi la carenatura, si va internamente a definire tutte le parti più funzionali, quindi la parte meccanica, la parte della trasmissione e anche alcuni piccoli sistemi elettronici e informatici, che sono alcuni essenziali, altri di supporto all'interno di tutta la bici.
1: Infatti abbiamo avuto modo, appunto, prima di fare due chiacchiere come di consueto, e hanno citato come siano delle soluzioni anche abbastanza innovative dal punto di vista meccanico, dal punto di vista, diciamo, implementativo generale, e di come queste siano diverse dalle le biciclette tradizionali, per questioni che magari una persona potrebbe addirittura non immaginare, però effettivamente nelle biciclette tradizionali influiscono molto sulle prestazioni e sulla velocità, perché appunto prima dicevamo l'aerodinamica, ok il peso, però ci sono anche tanti, secondo me, quando uno presta, diciamo, gareggia a dei livelli, ecco, così elevati, anche ogni piccolo raffinamento, ogni piccola raffinatezza ti permette, diciamo, di avvicinarti sempre di più all'obiettivo, quindi hanno un impatto molto significativo a quel punto.
3: Sì, questo soprattutto dal punto di vista dei materiali. C'è uno studio rivolto specialmente a ottimizzare le varie geometrie, a ridurre il più possibile quelle che sono le il peso di tutte le varie componenti. Non solo, c'è anche lo studio, l'analisi agli elementi finiti da parte dei meccanici, che appunto vanno a testare la rigidezza dei materiali, vanno a verificare che sulla base degli sforzi cui sono sottoposte le varie componenti non ci siano deformazioni.
1: Ho capito. Quindi comunque, ripeto, ci sono molte parti che non sembrano effettivamente dall'esterno, da persone non tecniche, influire, però appunto dopo andremo anche ad affrontare quelle che sono alcune, a raccontarvi quelle che sono alcune delle soluzioni innovative adottate per massimizzare queste prestazioni. Passiamo alla prossima canzone della giornata, che è The Door di Teddy Dreams. A tra poco.

0: bene, rieccoci, abbiamo ascoltato insieme The Door di Teddy Dreams. E appunto adesso abbiamo avuto modo di conoscere un po' meglio cosa fa il team, ma abbiamo avuto modo anche di capire che è una roba estremamente estremamente complessa dal punto di vista tecnico. E quindi io mi domando, quanti siete, come siete articolati, come siete strutturati all'interno del team per, diciamo, ognuno esprimere al meglio le proprie capacità tecniche?
1: Sì, allora, il team attualmente è composto da circa 95 membri, quindi siamo abbastanza numerosi, e la struttura del nostro team è simile a quello degli altri ed è molto simile a quello che viene utilizzato anche in azienda. Quindi tutto il gruppo di 95 persone circa è diviso in reparti, ok? Ogni reparto si occupa di una certa mansione che tutte vanno a portare un miglioramento al prototipo, diciamo, in qualche modo, o anche solamente di organizzazione stessa del team, essendo tanti. E siamo organizzati appunto in reparti, c'è il reparto di meccanica che si occupa principalmente del design del telaio e di tutti i componenti meccanici all'interno del prototipo, che è, diciamo, tutta la componentistica principale del prototipo stesso, ecco.
0: Certo.
1: Poi c'è la parte di aerodinamica, che ha già menzionato prima Simone, che si occupa all'inizio in particolare di disegnare la carena attorno all'atleta. Ed è fondamentale perché alle velocità che raggiungiamo, in particolare con le bici a due ruote a propulsione a gambe, la prima resistenza che c'è all'avanzamento è proprio quella aerodinamica, quelle velocità.
0: Chiaro.
1: E quindi togliere ogni watt dalla superficie della carena al design è fondamentale, ecco. Poi c'è la parte di biomeccanica, che all'inizio insieme agli aerodinamici studiano la posizione che deve avere l'atleta in modo tale da performare al meglio, ma anche da essere comodo. Infatti all'inizio vengono studiati tutti gli angoli articolari che l'atleta deve mantenere durante la performance per performare appunto al meglio. Uh-huh. Ma non solo, ad esempio durante il nostro secondo record del mondo, il record dell'ora, che è stato per la prima volta un record di endurance rispetto agli altri di velocità, hanno fatto gli studi sul comfort dell'atleta, perché dovendo resistere e sopravvivere l'atleta dentro il prototipo per un'ora, c'erano umidità e temperature elevate all'interno del prototipo.
0: Oh wow, certo.
1: E quindi abbiamo dovuto apportare delle modifiche per poter
0: dissipare il povero,
1: sì,
0: povero atleta.
1: Sì, esatto, far entrare dell'aria a costo un po' di perdere dell'aerodinamica, però per far sopravvivere e respirare l'atleta.
0: Vabbè, ma immagino che sia per una questione di sopravvivenza, anche proprio per una questione di prestazione, anche quello ci fa obiettivamente, perché giustamente se l'atleta magari, cioè, vive, però fa un caldo che non riesce a prestare al suo meglio, cioè paradossalmente influisce più quello della perdita che c'è in aerodinamica.
1: Esatto, esatto. Infatti avevamo fatto un bilancio e conveniva fare queste modifiche, le avevamo fatte e comunque è andata bene.
0: Molto figo. Appunto, abbiamo detto, diciamo, ci danno, tra me immagino, anche dei cicli a questo punto, no? Di miglioramenti, certe tecniche che magari all'inizio vanno bene, poi si capisce che non sono le cose più efficienti, quindi è sempre, certo, in costante aggiornamento, ecco.
1: Sì. E tra gli altri reparti, se voglio menzionare gli altri, c'è elettronica IT, che alla fine sono due reparti uniti, proprio perché una parte del reparto si occupa della progettazione hardware dei sistemi di bordo e la parte IT sono appunto gli informatici che programmano ciò che gli informatici ciò che gli elettronici hanno fatto.
0: Quindi serviamo anche noi, evviva, e vai, vai, vai.
2: Anche voi citati. Ma adesso parliamo un po' di innovazione, perché io immagino che per battere certi record non ci si possa basare su quello che fanno gli altri, bisogna cercare di innovare. Quindi quali sono alcune delle innovazioni che le persone non si aspetterebbero e che sono più impattanti effettivamente nel vostro processo di costruzione di questi mezzi?
0: Prototipi.
1: Allora, la differenza principale dalle bici tradizionali sono appunto la carenatura, che abbiamo già menzionato. Non so se avrete modo di vedere delle foto dei nostri prototipi, ma da fuori sembrano dei missili. Non c'è neanche modo di vedere dall'esterno l'atleta, perché è completamente carenato. L'atleta vede all'esterno grazie a un sistema che dopo racconterà meglio Simone. E questa carenatura aiuta appunto l'atleta a poter avanzare ad alte velocità senza con poca resistenza aerodinamica, ecco. E poi c'è tutta la componentistica meccanica, che è particolare rispetto alle bici tradizionali. Magari le componentistiche rimangono le stesse, cambiano magari le dimensioni. Ad esempio la corona principale di una bici a gambe, a propulsione a gambe, è una 108

0: Molto molto più grande rispetto ai rapporti che ci sono sulle bici tradizionali, che sono appunto studiate per un uso più confortevole.
1: Certo.
0: Noi che puntiamo ai record del mondo utilizziamo questi rapporti che sono molto molto più duri, diciamo, da spingere, però i nostri atleti, essendo professionisti, possono spingere questi prototipi al massimo. E poi altre componenti sempre riguardo meccanica, ma anche che collaborano con l'elettronica, ad esempio il cambio. Ma passo la parola magari a Simone, che potrà addentrarsi un po' meglio in questo progetto.
2: Sì, il sistema cambio è in pratica lo stesso che viene montato sulle bici tradizionali quanto a componenti, ma è diverso rispetto a come queste vengono come queste interagiscono tra di loro. In particolare c'è il pacco pignoni che si sposta, invece che essere un deragliatore a spostare la catena, e in questo modo la catena resta perfettamente allineata e si riducono anche quelle piccole perdite che potrebbero derivare da un disallineamento. Per muovere questo pacco pignoni si utilizza un sistema elettroattuato, quindi c'è un motore, un sistema di controllo elettronico che appunto permette di effettuare la cambiata. Sull'ultima bici che abbiamo realizzato, la Hand Trike, essendo che il moto avviene attraverso le braccia, c'è bisogno di un sistema cambio wireless, di una pulsantiera wireless. Invece nelle bici tradizionali a gambe, essendo che le mani fisicamente non si muovono, non compiono movimento, è possibile montare un sistema fisso, solido sulla bici e quindi renderlo cablato. Oltre a questo c'è il sistema di visione, come menzionava prima Daniele, la carena è opaca. Non c'è possibilità di vedere direttamente verso l'esterno, se non con appunto un sistema di schermi e videocamere, un sistema doppio per garantire ridondanza ed evitare potenziali problemi, oltre a cui andiamo anche a mostrare a schermo alcune informazioni importanti per il ciclista, come possono essere parametri vitali utili, tipo battito cardiaco o ancora potenza, cadenza o ancora velocità e distanza. Oltre a questi ultimi sistemi abbiamo quelli ausiliari, quelli che anche se non ci sono non succede niente, però fanno comodo. Abbiamo per esempio un sistema GPS che ci permette di calcolare distanza e velocità in modo molto più accurato, e un sistema di telemetria che ci permette di sapere cosa sta succedendo fisicamente dentro al prototipo senza essere connessi con un cavo alla bici.
1: Chiaro, chiaro, molto molto molto interessante appunto. E tra l'altro, perdonami, una curiosità personale, a questo punto il cambio, ben detto, cambio elettroattuato, ma è come se fosse un cambio automatico o comunque la cambiata è gestita quindi dal ciclista?
2: Abbiamo due modalità di gestione del cambio. Noi in pratica c'è la prima modalità, che è quella un pochettino più semplice, in cui andando a premere un pulsante spostiamo il pacco pignoni di una quantità che è proporzionale al tempo di pressione del ciclista, ma stiamo sviluppando anche un sistema automatico, quindi pressione singola cambiata completa, proprio per una questione di praticità d'uso.
1: Ok, perfetto, grazie mille. Allora, possiamo appunto passare alla prossima canzone della giornata, che è
0: You Never Can Tell di Chuck Berry.
1: A tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato You Never Can Tell di Chuck Berry e adesso entriamo in un argomento importantissimo. Infatti i nostri amici qua sono oggi
1: il motivo per cui sono qui, esatto.
0: Perché è stato recentemente battuto un record mondiale di cui ci parleranno a breve, ma che ricordiamo non è il primo che battono. Quindi
2: esattamente, allora noi abbiamo partecipato per diversi anni a una competizione che si tiene ogni anno in Nevada, che sarebbe la World Human Power Speed Challenge. È una gara in cui diversi team di tutto il mondo si riuniscono su un rettilineo nel deserto lungo circa 8 km per cercare di raggiungere la massima velocità possibile. Noi nell'edizione 2024, che è l'ultima a cui abbiamo partecipato tra l'altro, siamo andati là con il prototipo Entrike Cerberus, che è quello tra l'altro che è protagonista di tutti e tre i record del mondo che vi racconteremo, e il nostro atleta paralimpico Diego Colombari, che ha tra l'altro vinto anche l'oro a Tokyo 2020. E durante questa competizione, che tra l'altro è la terza volta che partecipava Diego e il prototipo, siamo riusciti finalmente a battere il record del mondo di velocità di quella categoria, quindi sarebbe la categoria di tutti i prototipi con propulsione a braccia. Categoria diciamo abbastanza particolare, però ecco, la categoria rientrava in questo, e la velocità in cui che siamo riusciti a battere il nostro nuovo record del mondo sarebbe 83,28 km orari,
1: che sono un sacco, cioè considerando sì. Che 83 km orari, 80 km orari vai in macchina e già vai veloce,
2: sì.
1: Immagino deve fare un po' paura se sei dentro, cioè nel senso, non lo so, è che velocità siano abituate queste persone, però...
2: Sì, sicuramente la massima velocità che abbia mai raggiunto Diego, tra l'altro ricordiamo sempre solamente con la forza delle braccia.
1: Infatti, notevole.
2: Invece, abbiamo magari il paragone più semplice con le bici direzionali, con la propulsione a gambe, classica, invece questa qui era una Entrike. Durante questa edizione abbiamo appunto battuto questo record, ma non ci siamo fermati qui, infatti tornati in Italia dopo settembre 2024, che era dopo quella competizione lì, abbiamo iniziato a pensare come poter sfruttare al meglio il prototipo e la collaborazione con l'atleta che voleva appunto continuare. E allora ci siamo visti un po' in giro, abbiamo visto i record ancora che potevamo battere di questa associazione che è la IHPVA, che è quella che organizza la competizione in Nevada e certifica i record, e un risultato che ha diciamo alla nostra portata era appunto il record dell'ora, quindi la massima distanza percorsa in un'ora. Ovviamente il nostro prototipo, che era pensato per la velocità pura, per un rettilineo, aveva bisogno di sicuramente qualche modifica per in primis far respirare e diciamo per formare al meglio l'atleta all'interno, certo, del prototipo per un'ora, che non è sicuramente scontato, e poi diversi miglioramenti dal punto di vista meccanico per poter renderlo più affidabile e per poterlo far funzionare per un'ora, che fun fact, ha diversi problemi questo prototipo, e prima di quel record lì un'ora era quasi impensabile poterlo far girare, ecco,
1: perché quindi, si rompe prima, cioè nel
2: sì,
1: senso
2: diciamo che ha sempre un po' di problemi, quindi
1: vabbè, ci sta appunto, è un prototipo,
2: però siamo ingegneri e in questi mesi di test e lavorazioni li abbiamo risolti e siamo riusciti a battere appunto questo secondo record del mondo, il record dell'ora, che abbiamo battuto in Italia sulla pista di Balocco di Stellantis, una pista automotive che usano per testare le macchine, lunga circa 7,8 km, e in occasione di questo tentativo di record che abbiamo fatto ottobre 2025 abbiamo percorso 34,90 km in un'ora, che anche questo nuovo record del mondo contro il 33,11 km del precedente record, che era detenuto da un inglese tra l'altro.
1: Ho capito, molto interessante. E appunto il record nuovo che state citando prima, invece?
3: Quest'ultimo record riguarda una disciplina intermedia rispetto alle due menzionate in precedenza. Si tratta di 10 km, quindi la distanza massima, il tempo minimo per percorrere questa distanza. Anche questo record prima era detenuto dallo stesso inglese che aveva il record dell'ora e il record di velocità. Siamo riusciti al mattino a fermare il cronometro sui 14 minuti 18 secondi e 96 millesimi. Per questo, per quanto riguarda il mattino, non contenti, al pomeriggio abbiamo portato ulteriori modifiche al prototipo e abbiamo fermato il cronometro a 13 minuti 56 secondi e 94 millesimi.
1: Oh wow, molto,
0: ma
1: molto
0: wow,
1: figo.
0: Ma quindi vi siete sempre superati anche nella stessa giornata, quindi immagino anche che fatica l'atleta che Che giornata anche per quell'atleta. Ho battuto il record al mattino e poi anche al pomeriggio, che bello.
1: Soddisfacente, immagino, per loro, ma anche sicuramente per l'atleta. Appunto, quindi queste erano alcune delle cose interessanti, alcuni dei record interessanti da annoverare, motivo per cui siete venuti qui. Noi vi ringraziamo per averci raggiunto. Nel prossimo blocco avremo ancora modo di conoscere quelli che sono i vostri contatti e io inizio annunciandovi la prossima canzone della giornata, che è Tutta Gold di Mahmood. A tra poco.

0: richiamerò.
1: Ebbene, rieccoci, eccoti insieme Tuta Gold di Mahmood. E di record abbiamo parlato, ma non basta effettivamente progettare un prototipo vincente e trovare un atleta prestante per vincere un record di questa portata, corretto?
2: Sì, esatto. Abbiamo bisogno di anche delle condizioni adeguate, sia per quanto riguarda le piste, sia per quanto riguarda le condizioni ambientali. I nostri primi prototipi sono nati con l'obiettivo di battere record di velocità e si svolgevano su rettilinei in cui non era richiesto andare ad agire sullo sterzo.
1: Certo.
2: Invece su queste ultime discipline abbiamo bisogno necessariamente o di un rettilineo molto lungo, che però non esiste, e quindi ci siamo dovuti arrangiare, ci siamo dovuti affidare dei circuiti ad anello in cui abbiamo potuto curvare con il nostro poco angolo di sterzo.
1: Certo.
2: In ogni caso, questo per quanto riguarda i 10 km ha comportato uno sforzo in più, per cui la giornata in pista inizia effettivamente prima di recarci sul luogo, in quanto è necessaria un'analisi preliminare per capire in quali settori andare a percorrere andare a percorrerlo più volte.
1: Certo, ho capito,
3: certo.
1: Ho capito.
3: Noi vi ringraziamo tantissimo, sì, per essere stati qui con noi. Avete anche voi dei contatti?
4: Certamente, allora noi siamo attivi su praticamente tutti i social, potete cercarci con Polycomment, ci siamo su Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube,
1: dove volete,
4: esatto. Tra l'altro su YouTube è uscito da qualche giorno il video che riassume un po' l'esperienza del record e in cui ci sono un after movie di tutta l'esperienza della giornata.
1: Per scoprire un po' com'è andata, quindi
4: esatto.
1: Vi invitiamo appunto ovviamente a visitarlo, è appunto molto interessante. Tra l'altro vi dico, siete il team più divertente che ci siamo venuti a trovare in questi studi, quindi interessante. Quindi io vi ringrazio per la compagnia, ringrazio anche chi ci sta ascoltando per la compagnia. Vi ricordo di trovarci su Instagram come polito_dequadre, oppure su Spotify come Non Solo Poli, dove c'è la nostra playlist, e anche su ondequadre.polito.it, dove trovate le nostre live. Io vi saluto, ciao
3: ciao ciao ciao, ciao.
5: Onde Quadre, quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
6: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
3: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
1: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
3: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
1: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
3: raccontato con passione.

0: seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce, riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Benvenuti a questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi accompagno nel

0: merenda mangiando queste fragole e mi sentivo una persona mediocre in quel momento, cioè che non stava dando quello che veramente voleva agli altri, a se stessa. E credo che insomma questo mood musicale fosse quello migliore per poter sottolineare frasi anche un po' forti come questa.
1: La parola strega viene spesso utilizzata con significati negativi o stereotipati. Invece la trasformi in un simbolo di consapevolezza. Che cosa dobbiamo ricavare da questa immagine, dalla strega di Frichibea?
0: Ma allora, sai, strega sì, a volte è usato con un termine, un'accezione negativa. In realtà la strega è anche quella che riesce che ha del magico, no? Che poi ha questa aurea magica intorno. E quindi sì, chiamami pure strega, chiamami, io ovviamente mi rivolgo a me stessa, datti pure questa accezione negativa, ma poi ti stai dicendo anche che puoi essere, cioè che con questa magia insita nella parola strega, puoi anche cambiarti. E quindi ben venga questo termine, ben venga anche questa aurea di fantastico, no? Perché poi a me piace, io sono una che veramente con la fantasia va, mi piace tantissimo, mi piacciono tantissimo queste figure un po' anche eteree, le fate, le streghe, e che non devono per forza avere un'accezione negativa. E quindi sì, mi è venuto di vederla così, di metterla giù così e spero insomma che se ne possa prendere quanto di più positivo si può.
1: Ecco, ne abbiamo già parlato altre volte. Mondi, in questo EP suggerisce che dentro ogni persona convivono realtà diverse, no? L'abbiamo detto anche
0: Esatto,
1: oggi.
0: sì.
1: Ecco, chiamami strega, che ruolo ha all'interno di questo EP?
0: Eh sì, nell'EP Mondi appunto io parlo di diverse sfaccettature delle persone, anche di me stessa ovviamente, e, come se fossero un po' tutti dei piccoli mondi a parte che però convivono in uno stesso nucleo. E, Chiamami strega, diciamo, ricopre quel doveroso, secondo me, messaggio. Hai presente quando ci sono, te ti metti davanti allo specchio del bagno e ti lavi i denti o la faccia e poi ti guardi e dici: ok, a fine giornata, sono fiero di me stessa, sono fiero di me stesso, e tiri un po' le somme. Ecco, Chiamami strega è chiamata a tirare le somme di quello che poi sono i conti che facciamo tra noi, no? Tra noi e noi. E c'è questo arduo compito perché non è proprio facilissimo. A volte ci
1: Assolutamente.
0: raccontiamo spesso tantissime
1: Eh
0: bugie
1: sì.
0: bianche per non vedere
1: Sì.
0: le cose, invece
1: Sì,
0: un po' di sana concretezza a volte.
1: spesso caliamo quella maschera virtuale che abbiamo davanti al viso, spesso la mettiamo poi davanti al viso. L'estate è anche tempo di concerti, insomma, tu sei una molto attiva, quindi sicuramente stai preparando tante cose.
0: Assolutamente sì, poi io non vedo l'ora sempre di salire sul palco e di relazionarmi con le persone che stanno davanti a me. E, io, come abbiamo già detto altre volte, ho iniziato il tour il 20 di marzo,
1: Sì.
0: prima il tournée club e poi ora i club giustamente sono chiusi, sono andati in ferie e ci si sposta all'aperto, quindi tutto
1: All'aperto.
0: più bello, più arioso, più soleggiato, più grande e insomma sul mio sito, ma anche sui miei social, quindi www.frichibea.com piuttosto che Frichibea Official o qualsiasi altro social, basta che scrivete Frichibea, scritto Freachi con la KY, lo dico sempre, su Google mi trovate e potete vedere anche tutte le date del mio tour estivo, del Summer Tour, che sono tante, ne arriveranno ancora altre, però vengo proprio adesso da un weekend dove sono stata a Viterbo, dove sono stata a Spotorno e quindi ho girato come una matta questo weekend e prossimo weekend si ricomincia a girare.
1: È benissimo. E allora ve lo ricordo, l'ultimo singolo di Freaky Bea si intitola Chiamami Strega, un brano intenso, personale, che conferma la capacità proprio dell'artista di raccontare emozioni profonde con autenticità e sensibilità. Freaky

0: Bea, io ti saluto ancora una volta, ti aspetto per le prossime cose, un grandissimo in bocca al lupo e buon lavoro.
1: Grazie Giulio, grazie a tutti voi e un bacio alla Friki.
0: Ciao, alla prossima, grazie.
1: Ciao,
0: ciao, ciao.

0: dell'anno.
1: Bene, continuiamo con Suoni all'Alba e incontriamo il nostro secondo ospite, un artista che affronta uno dei temi più attuali del nostro tempo, il rapporto che c'è tra immagine, successo e identità. Con noi ritorna Izzine, cantautore emiliano, con il suo nuovo singolo dal titolo L'Uomo dell'Anno, un brano ironico, disincantato, che osserva da vicino la cultura dell'apparenza e la continua ricerca di approvazione che caratterizza la società contemporanea. Ma per saperne di più glielo chiediamo a lui, perché al telefono con noi a Suoni all'Alba c'è Izzine. Ciao, bentornato.
2: Eccoci, ciao a tutti.
1: Ciao, bentornato. L'Uomo dell'Anno, un titolo molto interessante, una canzone che affronta, come abbiamo detto prima, con ironia, un tema molto serio. Ecco, quando è che è nata l'esigenza di scrivere questa canzone, Zine?
2: Ma guarda, diciamo che per esperienza personale che mi è capitato tantissimo, mi è capitato molte volte di avere a che fare con manager o con chi insomma sembra che si comporti in modo da essere effettivamente l'uomo dell'anno, no? In una realtà quasi un po' parallela rispetto alla quotidiana, al reale, in cui sembra tutto urgente, tutto importante, e in cui insomma sembra sempre che dobbiamo salvare delle vite, ma poi alla fine insomma sono tutte cose, non c'è niente di effettivamente così fondamentale. E quindi da lì nasce la necessità di confrontarsi con quello che è una scala di valori, no? Cioè capire quali sono effettivamente i valori importanti nella vita e cosa invece non lo è, cosa non è utile.
1: Ecco, nel brano parli della costruzione di versioni idealizzate di noi stessi, no? Quanto pensi che anche i social contribuiscono a questo?
2: Ah beh, i social diciamo che hanno creato una sorta di mondo parallelo quasi in tanti casi, o meglio, si prestano, alla fine è uno strumento e si presta a fare questo, no? Nel senso che tante volte attraverso i social manifestiamo una versione di noi che non corrisponde poi esattamente alla realtà, o magari solo ad alcuni tratti, no, di quella che è la realtà, perché poi noi siamo multisfaccettati.
1: Sì.
2: E i social amplificano tantissimo questo discorso, chiaramente.
1: Ecco, tu hai scelto di utilizzare in questa canzone un tono leggero, quasi spensierato, per accompagnare però una critica sociale che è molto precisa. Quanto era importante realizzare proprio questo contrasto nella canzone?
2: Ma è importantissimo, perché penso che l'ironia sia assolutamente uno strumento molto forte e molto importante, e anche un po' per, come dire, cioè ti sto dicendo una cosa seria, una cosa importante, ma allo stesso tempo sto utilizzando non quello che utilizzi tu, cioè la serietà e la pesantezza di sembrare di dover per forza avere successo, ma sto utilizzando l'ironia per farti capire che in effetti tante volte bisognerebbe anche prendersi un po' meno sul serio, no?
1: Mm-hmm. Per quanto riguarda il sound, invece, proprio dal punto di vista musicale, nel brano avete utilizzato anche degli elementi molto particolari, come lo xilofono, l'ukulele. Quant'era importante usare anche questi strumenti per creare queste atmosfere solari?
2: Ah beh, è stato fondamentale Michele Cuberti, con cui abbiamo curato la produzione del brano, presso il Magiari Sound Factory di Ferrara, e ha avuto, diciamo così, l'intuizione dello xilofono, ed è stata secondo me super azzeccata, perché crea appunto questa sorta di leggerezza, no? Di quel motivetto che ti entra in testa e che quindi fa un po', come dire, un po'
1: da eco, no? Esatto. Insomma, fa da eco che trascina, poi questo sicuramente.
2: Esatto.
1: Sì.
2: E poi l'ukulele, chiaramente, che è uno strumento che io, insomma, che io suono con regolarità, era in effetti, rispetto alla chitarra acustica, perché il pezzo era nato con dalla chitarra acustica quando l'ho scritto, rendeva ancora di più l'idea, no? Insomma, di questa atmosfera un po' caraibica, leggera, festosa.
1: Certo. Anche la copertina è molto interessante, c'è un richiamo verso un immaginario cinematografico, mi viene in mente American Psycho, no? Quanto le immagini, il cinema influenzano poi anche questo tuo progetto?
2: Ma tantissimo, perché io sono anche un appassionato di cinema, mm-hmm. e quindi in qualche modo, anche involontariamente, quando scrivo le canzoni, spesso immagino delle scene, no? Immagino delle scene, e in questo caso immaginavo appunto l'uomo dell'anno in questi abiti formali, super curati, ma poi di fatto, come dire, crea quell'apparenza cui dietro si nasconde qualcosa di diverso. Nel film American Psycho chiaramente si nasconde qualcosa, insomma, di molto pericoloso, quindi sì. Serial killer. E nella vita di tutti i giorni, dietro magari al manager di successo, questa smania di arrivare, questa smania anche di apparire vincenti, si nasconde un grandissimo vuoto, una fragilità spesse volte, insomma, che è ingannata dall'apparenza.
1: Ecco, il tuo prossimo album, il tuo prossimo lavoro si intitolerà Musica Sostenibile. A che punto è, quando potremo ascoltarlo, e soprattutto che cosa dobbiamo aspettarci da questo lavoro?
2: Ah, guarda, ti ringrazio tantissimo per la domanda. L'album è pronto e uscirà il 25 di settembre, quindi è già, diciamo, tutto deciso. E ci dobbiamo aspettare sicuramente un album che, così come è stato per Maledetta IA, mm-hmm. il primo singolo tratto dal disco che è uscito in marzo, e per questa L'Uomo dell'Anno, un disco che parla delle cose che viviamo, parla della nostra società con uno sguardo, diciamo, che è il mio, un punto di vista che è il mio, che chiaramente, come dire, cerca di portare uno spunto di riflessione, mm-hmm. e si intitola Musica Sostenibile perché da questo punto di vista da cui vengono guardate le cose, la vera domanda è: stiamo davvero vivendo abbiamo davvero uno stile di vita sostenibile dal punto di vista ecologico, dal punto di vista anche culturale, sociale,
1: certo.
2: Stiamo davvero facendo le scelte giuste? Il nostro stile di vita è veramente sostenibile, oppure siamo in effetti un po' distratti da tante cose che possono anche essere ritenute secondarie? Questa è un po' l'ottica.
1: Bene, è un argomento veramente molto interessante, e quindi noi aspetteremo di ascoltare questo tuo prossimo lavoro. Ecco, ora, insomma, l'estate, tempo di live, tu continui anche a suonare con una band, però nello stesso tempo sei anche il cantautore che sei, quindi, insomma, come convivono queste due anime, che cosa dobbiamo aspettarci anche per quest'estate?
2: Allora, per quest'estate in realtà al momento dobbiamo ancora buttare giù qualche data per quanto riguarda i zine, che inizierà le date sicuramente quando uscirà il disco, quindi settembre, ottobre, novembre sarò a Reggio Emilia, sarò a Parma, sarò a Bologna, mm-hmm. sarò a Ferrara, e ci saranno un po' di appuntamenti, e a breve dovrebbe uscire l'elenco delle date. Mm-hmm. Poi, come dicevi tu, in realtà io sono anche diciamo il cantante della band The Troublemakers, dove facciamo scali anche in quest'estate. Abbiamo calendario fittissimo.
1: La musica, sì. Quella poi è, insomma, per l'estate va alla grande, no? Va sempre,
2: sì,
1: però
2: no,
1: l'estate
2: no,
1: è il suo habitat naturale. Bene, io ve lo ricordo, l'ultimo singolo di Zine si intitola L'Uomo dell'Anno, un brano sicuramente molto intelligente, contemporaneo, capace di far pensare senza rinunciare all'immediato della canzone pop. Zine, io ti ringrazio di essere stato ancora una volta con noi qui a Suoni all'Alba, un grandissimo in bocca al lupo e buona estate, e a presto.
2: Grazie a te, grazie per l'invito, un saluto a tutti.
1: Ciao, alla prossima, grazie, ciao.

bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Questa settimana la parola d'ordine è una sola: rivoluzione. Cambiano gli equilibri nelle posizioni più alte e il podio si rinnova completamente. La battaglia per la top 10 è più aperta che mai e la top 20 continua a fotografare tutta la varietà della nuova musica italiana. Ma attenzione alle novità che fanno il loro ingresso in classifica. Cantautorato, rock, urban, elettronica e nuove contaminazioni. La musica indipendente italiana continua a raccontare il presente e a costruire il futuro. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta. Questa è la Indie Music Like.

0: E questa era la posizione numero 20, Simon Tigre con Vanta. In discesa, la numero 19, troviamo Frankie High Energy MC con la featuring di Jovanotti, Pedala e Batteria. In salita invece alla numero 18, Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. E alla numero 17, Maria Antonietta e Colombre, Senza Vestiti. Alla numero 16, in salita...
1: Punto polito.it.

X Anonymous, Claim It All.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino, eppure te.

0: che non ti aspetti. ondequadre.polito.it. Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Non sono
0: Poli.
2: Bentornati ai nostri cari radioascoltatori. Io sono Laura.
3: Io sono Lorenzo.
2: E siamo qui con voi e il nostro carissimo regista Dario.
3: Ciao.
2: Su Onde Quadre nel programma
3: Non solo Poli. In questo programma vi parleremo di tutto ciò che riguarda il Poli.
2: E non solo.
3: Ebbene, benvenuti, bentornati in questo nuovissimo episodio. Quest'oggi ci raggiungeranno a breve appunto degli amici di un team, Policumbent nello specifico. Ma non è solo di questo che parliamo, perché parliamo di Alma Laurea. Alma Laurea è fondamentalmente una, diciamo, una raccolta didattica che viene effettuata su a cadenza annuale, semestrale, in base a appunto quelli che sono tutta una serie di informazioni inerenti allo stato post laurea, post prelaurea nei vari istituti italiani. Nello specifico sono usciti i risultati nuovi appunto per quest'anno del Politecnico di Torino e andiamo ad approfondire come questi risultati in qualche modo ci confermino quello che già sapevamo, ossia che c'è pane per tutti, spero,
2: c'è pane,
3: credo,
2: per c'è tutti, pane per tutti, assolutamente. Quindi
3: speriamo.
2: Oggi parleremo di tanti traguardi, sì, che riguardano il Poli, che riguardano il team che a breve ci raggiungerà. Sarà una puntata molto succosa.
3: Ma tu l'hai compilato il questionario a laurea quando ti sei laureato?
2: Certo,
3: sì.
2: Non penso ti facessero laureare senza compilare.
3: No, non si poteva. Io credo
2: non fosse una scelta tua di
3: non
2: compilarlo.
3: Non era una scelta mia.
4: Anche io ricordo che non fosse una scelta.
3: Quindi ho detto una stupidaggine. Abbiamo compilato tutti il questionario a laurea.
2: Esatto.
3: Eravamo obbligati,
2: esatto,
3: per legge. Vabbè. Ok, quindi rimanete con noi in attesa, ma adesso appunto iniziamo con la prima canzone della giornata, che è Black Nirvana di Elodie.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato insieme Black Nirvana di Elodie e a questo punto passiamo a quella che è la prima notizia della giornata. Io vi racconto un po' di Alma Laurea. Alma Laurea è questo consorzio fondato appunto nel 94, nato in seno all'Università di Bologna, infatti il presidente attuale è il magnifico rettore dell'Università di Bologna. Questo consorzio è fatto allo scopo di raccogliere dati fondamentalmente provenienti da vari atenei italiani, tra l'altro ho scoperto non tutti, cioè c'è tipo un pool di atenei che decidono ok, sì, noi forniamo i nostri dati, ma non è affatto scontato.
1: Assurdo.
0: Noi eravamo obbligati a farlo, evidentemente, e quindi così abbiamo fatto. E sono usciti, come dicevo prima, il report dell'indagine, ecco, di quest'anno. Il nuovo rapporto Alma Laurea 2026, quindi, diciamo, ci conferma quello che già sapevamo, una tendenza storica per l'Ateneo torinese, ossia appunto il Politecnico di Torino. Questo perché la laurea rappresentata, la laurea conseguita qui rappresenta in qualche modo un vero e proprio passaporto per il mondo del lavoro.
1: Esatto, infatti i numeri parlano chiaro. Guardando gli esiti occupazionali dei laureati e delle laureate magistrali, a un solo anno dal conseguimento del titolo, il 96,1 ha già un impiego. Questo dato, che è stato calcolato...
0: 96,1%.
1: Cosa?
0: 96,1%, 96,1 hai detto.
1: È 96,1, vabbè, è scontato, sì, per cento. Sì, sì. No, sì, solo 96,1 di persona.
0: Sì.
1: Questo dato, calcolato da Alma Laurea su chi lavora o cerca attivamente occupazione, è un indicatore fortissimo della rapidità di inserimento nel mercato.
0: Assolutamente. La percentuale, appunto, che citavamo prima... sale ulteriormente se allunghiamo l'orizzonte temporale. Questo infatti a 5 anni alla laurea possiamo dire, magistrale, possiamo dire che la quota di occupati arriva fino al 98,8%, superando quindi la media piemontese che era già sufficientemente alta e si attesta intorno al 95,7%.
1: Non si tratta solo di trovare lavoro, ma anche di stabilità. I dati dell'indagine evidenziano che oltre 3/4 degli occupati dal Politecnico, per la precisione il 77,3%, questa volta per cento,
0: sì,
1: possono contare su un contratto a tempo indeterminato. Anche in questo caso siamo ben 10 punti percentuali sopra la media regionale.
0: E a proposito appunto di stabilità, io vi parlo di soldi, perché appunto il rapporto Alma Laurea 2026 mette in luce una differenza significativa anche dal punto di vista economico. Questo perché, confrontando i laureati al Politecnico con la media nazionale, a un anno alla laurea magistrale la retribuzione netta media è di 1.824 euro mensili contro i 1.495 del dato nazionale.
1: Esatto, ed è un divario che si mantiene e si allarga anche sui 5 anni dal titolo. Infatti gli ex studenti del Politecnico arrivano a percepire una media di 2.200 euro netti al mese, a fronte dei 1.900 registrati nel resto d'Italia.
0: Speriamo vivamente,
1: ma veramente,
0: guarda, dopo 5 anni di calvario simile, tipo, per favore, almeno questo. Dove vanno a lavorare queste persone? Ce lo chiediamo tutti quanti. A 5 anni dal conseguimento del titolo, l'Ateneo dimostra un forte legame con il sistema produttivo, con l'85,9% degli occupati che lavora nel settore privato e oltre la metà, il 53,7%, trova impiego direttamente nell'industria.
1: C'è poi una quota interessante che riguarda l'estero. Il 13,7% dei, anche in questo caso percento, dei laureati magistrali sceglie di sviluppare la propria carriera professionale fuori dai confini nazionali. Un dato che conferma come le competenze ingegneristiche, architettoniche e di design acquisite a Torino siano altamente competitive e anche a livello internazionale. E io volevo dire,
0: sì,
1: anche che questa notizia non la diamo a voi per voi, la diamo a voi per noi.
0: Sì,
1: perché praticamente non
0: stiamo cercando di rassicurarci, sì,
1: e dirci dai, ce la
0: andrà,
1: possiamo
0: tutto
1: fare,
0: bene, pacca sulla spalla,
1: tra un annetto anche noi saremo lì e quindi ce la possiamo fare.
0: Speruma, davvero, speriamo bene. Tra l'altro appunto sono arrivati anche commenti dal rettore, ma appunto li andiamo a citare tra poco, dopo la prossima canzone, che è Good For You di Olivia Rodrigo. A tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo parlato insieme Good For You di Oliva Olivia Rodrigo. E continuiamo appunto a parlare di Alma Laurea, di quelli sono stati i risultati ottenuti al Politecnico, che sono stati commentati dal rettore del Politecnico di Torino, Stefano Corniati, come appunto dei risultati, quello che sono dei risultati ottimi. Questo perché appunto ha sottolineato come l'elemento distintivo dell'Ateneo sia la solidità del percorso formativo. Infatti, secondo il rettore, i contenuti tecnici si uniscono a quella che è la disciplina e al metodo, che diciamo che siamo d'accordo tendenzialmente. Cioè, senza dirlo, come si dice, in modalità istituzionale, possiamo ci spacchiamo abbastanza la schiena su quelle che sono le materie, quindi ben ci sta detto. Disciplina e metodo, confermo, posso confermare.
1: E infatti il rettore ha anche ribadito che, visto che il mondo del lavoro assorbe quasi immediatamente i neolaureati, il compito principale dell'università oggi è mantenere una continua innovazione didattica per restare al passo con un mondo in costante evoluzione.
0: Esatto, questa qualità didattica si riflette anche nella capacità di attrazione del Politecnico, perché infatti, come evidenziato nella seconda parte dell'indagine, appunto questo rapporto di Alma Laurea sui percorsi di laurea ha coinvolto 8.300 laureati torinesi, trainari e magistrali. E cosa ci dice?
1: Che i numeri sull'attrattività sono molto alti: il 42,9% dei laureati arriva da fuori regione, ma è l'internazionalizzazione il dato più in crescita, parole sempre più difficili.
0: No, esatto, ero lì per fare un boia, che bella cosa che hai detto. Continua, scusa.
1: I laureati di cittadinanza straniera sono il 18,1%, un aumento netto rispetto al 13,3% del rapporto precedente. Ma wow, effettivamente sono un bello stacco per due rapporti consecutivi. È un dato più che triplo rispetto alla media nazionale, ferma al 5,6%. Nelle lauree magistrali, in particolare, un laureato su 5 proviene dall'estero. Wow, che dati emozionanti.
0: Pazzesco, davvero. Sono anch'io molto molto emozionato di portarvi questa informazione. E tra l'altro l'internazionalizzazione non si misura solo appunto in entrata, ma anche in uscita, dove le esperienze di studio all'estero caratterizzano fortemente il curriculum degli studenti al Politecnico, con il 15,1% appunto di suddetti laureati che ha ottenuto il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti prevalentemente tramite programmi di mobilità, come appunto il classico Erasmus. Tra l'altro, citavamo prima anche che tanti vanno poi effettivamente a lavorare all'estero, quindi c'è, come si dice, c'è input che aumenta a livello di, come si dice, internazionali, output che aumenta a livello internazionali, c'è gente che va, gente che viene, succedono cose.
1: Anche qui c'è un distacco rispetto alla media nazionale, che si ferma al 10,1%. Poter studiare un altro paese durante il percorso universitario rappresenta chiaramente un valore aggiunto che poi il mercato del lavoro premia, come abbiamo visto dai tassi occupazionali.
0: Assolutamente. Per chiudere appunto questa panoramica, io vi dico ancora che attraverso la lente di Alma Laurea l'88,6% dei laureati si dichiara complessivamente soddisfatto del percorso scelto.
1: E c'è un ultimo indicatore, quello della cosiddetta fidelizzazione, che sintetizza bene il rapporto tra studenti e università. L'83,5% degli intervistati ha dichiarato che, potendo tornare indietro, sceglierebbe nuovamente il Politecnico di Torino, una conferma importante per l'Ateneo che chiude positivamente il bilancio di questo 2026.
0: Posso farti una domanda?
1: Sì.
0: Ma l'83,5 cosa?
1: Per cento. Non l'ha detto di nuovo?
0: No, mi ha fatto solo ridere. Comunque,
1: ma è scontato. Voi datemi anche voi un vostro feedback. Quando dite un numero che è palesemente una percentuale, dovete aggiungerlo il percento? Secondo me no. Secondo me non è necessario.
0: Secondo me sì, esplicito è meglio che implicito. Comunque, non è quello.
1: Troppo informatico.
0: Non è quello di cui dobbiamo parlare quest'oggi. E adesso passiamo alla prossima canzone della giornata, che è Happy dei Rolling Stones. A tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Happy dei Rolling Stones.
1: Yes.
0: E adesso ci hanno raggiunto degli ospiti d'eccezione.
1: Esatto, ma non c'eravamo prima.
0: In particolare sono qui con noi Daniele.
2: Ciao a tutti.
0: E Simone.
3: Ciao a tutti.
0: E del team Policambent.
1: Yes.
0: E adesso Lorenzo, vogliamo sapere cosa fanno questi ragazzuoli?
1: Un'interrogazione.
0: Sì,
1: tra l'altro si sono girati tutti quanti a guardare verso di me. Allora, mi è parso di capire, fondamentalmente fate una specie di biciclette, diciamo, avanzate, appunto, molto molto complesse, se mi permetto di dire, e il cui scopo appunto è di correre velocissimo, più veloce possibile, tra l'altro biciclette appunto a propulsione esclusivamente umana, quindi è un punto focale. È andato bene, ha detto,
2: andava esatto,
1: bene,
2: esatto.
0: Ha passato
1: il test.
0: Test,
1: ottimo.
0: Ma adesso passiamo a un
1: consueto,
0: argomento altrettanto
1: fondamentale
0: e interessante.
1: Corretto.
0: Non chi è Policambent, ma chi sono Simone e Daniele.
1: Esatto, perché come di consueto abbiamo chiesto ai nostri ospiti di portare dei fan fact su di loro. Questa volta l'abbiamo un po' aiutati, ma è uscito qualcosa di abbastanza divertente. Inizio io introducendovi Daniele. Il primo fan fact che ci ha fornito è che faceva atletica leggera.
2: Sì, molto noioso comunque, sì. Prima dell'esperienza in Policambent sono stato un atleta, correvo sui 400 metri.
1: Ok.
2: Risultati mai strabilianti, infatti ho smesso.
1: Vabbè,
2: anche per
1: non è che uno... Vabbè, ci Vabbè. Sta, quello ci sta.
0: Quindi non vuoi dirci, no, ma se non mi fossi rotto il crociato,
2: no,
0: io
2: no.
0: A quest'ora... No, sei sincero.
1: Sarei un
2: sono sincero.
3: No, ma se non avessi passato analisi 1 a quest'ora sarei...
2: Infortuni ne ho avuti molti, però ho smesso principalmente per il Politecnico, dove riuscivo a allenarmi abbastanza.
1: Ci sta.
2: E ho iniziato questa esperienza.
1: Potresti entrare a far parte di Policambent come atleta, volendo. Potrebbero metterti nella bicicletta a fare, però sei un po' fuori allenamento magari, non hai più, come dice, l'ossatura da
2: esatto.
1: Atletico.
2: Più che altro prima correvo, non andavo in bici.
1: Okay,
2: però
1: okay. No,
2: posso adattarmi.
1: Vabbè,
2: posso
1: sì,
2: adattarmi.
1: Esatto, cioè, nel senso, io non sono sportivo, raga, cioè la persona più sportiva qui è Dario,
0: il
1: che
0: nostro calistenico
1: è Dario
0: preferito.
1: Che è calistenico qui, ok, nel senso, io e Laura non facciamo nulla nella nostra vita, facciamo finta di andare in palestra, ma sappiamo tutti che non è vero sport. Poi il secondo fun fact che ci hai portato qua va contestualizzato. Noi chiediamo sempre ai nostri ospiti, allora, ma dite qualcosa su di voi. Aveva un po' di difficoltà, ho detto, ma scusa, mamma, ce l'avrai un animale domestico, un cane? Fa sì, io ho un cane, ma me l'hanno investito. E io a quel punto ero tipo, vabbè, no, questo è Absolute Cinema, questa cosa va menzionata per forza. Quindi raccontaci, perché ti hanno investito? Ma è vivo soprattutto, vero?
2: Allora, rassicuro tutti, è vivo.
1: Ok.
2: Sì, diversi anni fa durante il lockdown, quando io stavo seguendo una lezione a distanza di scuola, entra mio padre in camera per appunto annunciarmi che avevano preso sotto il mio cane, che si chiama Eva tra l'altro.
1: No,
2: poi
1: no.
2: Mi ha rassicurato che il cane in realtà sta molto bene, ha solamente fatto un volo di 10 metri più o meno.
1: Poi.
2: Però è rientrato a casa tutto a posto.
1: Io mi immagino tu che eri lì che stavi, non so, facendo un integrale, tipo, ora hanno investito il cane. Sì, vabbè, ne parliamo dopo, però la chiudi.
2: Sì, tra l'altro ero su Discord anche con i miei amici, hanno sentito.
1: Sì. Poveretti, poveretto. Vabbè, ci sta. E il terzo fun fact è che appunto, grazie a un intervento dell'ultimo minuto su uno dei vostri prototipi siete riusciti a vincere un record, è corretto?
2: Corretto, sì.
0: Ma...
2: terzo fan fact un po' flex, diciamo.
1: Ci sta,
0: ma
1: ci
0: lo
1: sta.
0: Approfondiremo dopo questo
1: sì,
0: record.
1: Sì, sì, sicuramente.
0: Adesso passiamo ai fan fact di Simone, che ci dice invece che, shout out a Simone che ha dedicato il suo primo fan fact non a se stesso, ma all'amicizia con il suo amico. Infatti ci dice che Simone e Daniele si conoscono da 9 anni. Altruismo, questo altruismo puro.
3: Eh sì, è dalle scuole superiori che...
1: Io ero lì pronto per dire di nuovo boia, che bella cosa hai detto, però ci sta, scusami, continua.
3: No, è dalle scuole superiori che tra i banchi di scuola è nata una grande amicizia.
1: Che adesso è entrata nel team.
3: Che adesso è entrata nel team.
0: Sono
3: ma
0: quasi 10
3: fatto...
0: allora.
3: Sì, abbiamo fatto veramente un sacco di cose insieme.
4: Ma se posso chiedere, tu eri presente quando il padre di Daniele ha annunciato l'evento?
3: Assolutamente
0: Canino.
3: Sì.
4: Ah, ok.
3: Come detto, eravamo su Discord, chiaramente non per seguire le lezioni e quindi...
1: Che bella cosa, ed è bella cosa più o meno, immagino le risate.
3: Assolutamente sì.
1: The dog struggle.
0: La preoccupazione, non
1: sì,
0: le risate.
1: Sì, sì, preoccupazione.
0: Poi Simone ci dice che sta imparando lo svedese, perché?
3: Lo sto imparando perché sono riuscito a vincere la possibilità del prossimo anno di andare in Svezia a studiare per un anno. E quindi...
1: Ma il KTH?
3: Sì.
1: Figo, figo.
3: E quindi
1: figo,
3: una
1: figo,
3: cosa
1: figo.
3: Che tocca fare.
1: No, lo dico perché siamo appena andati a trovare un amico, tra l'altro elettronico, che ha il KTH in questo momento all'Erasmus, ok? E era il motivo per il quale sapevo come si dicesse grazie mille, cioè non per motivi strani, non sono abbastanza strano. E vai, terzo fun fact.
0: Il nostro terzo fun fact è che quando si annoia disegna antenne, contestualizza meglio questa cosa perché è necessario.
3: No, è che i rischi del mestiere di uno studente di elettronica al Politecnico sono appunto che durante il tempo libero, invece che studiare...
0: Disegni antenne.
3: Esatto, sì. Disegno antenne.
0: Progetti antenne.
3: Mi metto al computer e cerco di fare del mio meglio.
1: Ci sta. A me piacciono i treni, quindi ognuno ha le sue particolarità. Va bene, direi che possiamo passare alla prossima canzone della giornata, che è...
2: Hexagon dei Muse.
1: A tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Hexagons dei
1: questa
0: News.
1: Canzone che era tipo potentissima, è finita con un'esplosione. Tipo, allora, bene, rieccoci, bentornati.
0: Sì, dovevo dire, ebbene, rieccoci.
1: Sì, vai, siamo tornati.
0: Intanto Dario che ti abbassa il volume.
1: Sì, Dario che mi abbassa il gain del 100%, mi muta praticamente in diretta.
0: L'odio che ha provato. Adesso entriamo nel vivo della questione.
1: Sì.
0: E quindi presentiamo un po' meglio questo bellissimo team.
1: Allora, cosa fate di
0: cosa
1: bello?
0: Cosa fate?
2: Allora, Polycambit è un team che è fondato dal 2009. L'obiettivo è quello di progettare, produrre e far competere prototipi a propulsione umana, che è un parolone per dire che facciamo delle biciclette. Noi ci concentriamo a farle molto veloci. Infatti l'obiettivo è quello di fare delle biciclette più efficienti possibile, con l'obiettivo di battere i record di velocità.
1: Ok.
2: Quindi sì.
1: Quindi propulsione umana, dicevamo prima.
2: Propulsione umana, sì. I nostri prototipi non hanno nessun motore o nessun sistema attivo che possa aiutare l'atleta, perché si parla di atleti, ne parleremo dopo.
1: Certo.
2: Per farlo andare più veloce, ecco.
1: Ho capito. E tra l'altro, io, siccome immagino sia difficile per una persona che ci sta ascoltando contestualizzare come, diciamo, una bicicletta, la chiamo bicicletta, delle vostre sia diversa da una bicicletta normale, anche solo banalmente le biciclette da corsa che uno è abituato a vedere, in che modo cambiano, anche solo esteticamente, cosa è la differenza principale?
2: Sì, dall'esterno è tutt'altro che una bicicletta tradizionale. Infatti, per raggiungere queste velocità che abbiamo raggiunto nei nostri record del mondo, le nostre biciclette sono carenate e reclinate rispetto a per motivi aerodinamici e biomeccanici. E poi ci sono tutti gli altri sistemi di bordo che su una bici normale non ci sono, ad esempio sistemi di elettronica, informatica e tanti altri studi per poter affinare ogni dettaglio e andare più veloci possibile.
1: Ho capito.
0: Fondamentalmente io vi inviterei durante l'ascolto di questa puntata, se non siete in macchina, ad andare a vedere effettivamente
1: <Anche se macchina.
0: ride> andare a prendervi un momento. Se siete in macchina vi fermate, prendetevi un momento e andate a cercare come sono fatte, perché sarà molto più facile seguire la puntata in caso se avete un riferimento grafico. Se non ce l'avete, cercheremo di fare del nostro meglio per spiegarvelo.
1: Dovrete lavorare un po' di immaginazione. E appunto, parlando di questi prototipi, qual è, diciamo, il flusso di produzione? Come vengono ideati dall'A alla Z, ecco?
3: Beh, innanzitutto bisogna scegliere il motore, quindi il ciclista, l'atleta che dovrà esserci sopra e riuscire a raggiungere velocità folli. Poi, partendo dal ciclista, quindi c'è tutta una fase di reclutamento separato rispetto a quello al reclutamento dei membri tecnici,
1: certo,
3: del team. E si fa poi una scansione di questo ciclista. Si fa una scansione in 3D, andando a valutare tutti gli ingombri meccanici dovuti alla pedalata, che sia a braccia o che sia a gambe, a seconda dei tipi di prototipi. E sulla base di questo poi si costruisce il guscio esterno, quindi la carenatura che effettivamente garantisce la minor resistenza all'avanzamento possibile, in modo da appunto costruire il prototipo esattamente sull'ingombro del ciclista.
1: Certo, diciamo su misura.
3: Sì, esatto, sono prototipi fatti su misura e la prestazione è data specialmente da questo. Successivamente al disegno iniziale della carenatura c'è una fase iterativa in cui tra il reparto di biomedica e il reparto di aerodinamica
1: biomedica
0: menzionata, non è molto spesso menzionata in dei team, quindi
1: evviva.
3: In questo caso l'aspetto biomedico è essenziale, perché l'unico componente, se vogliamo, del nostro prototipo che può fare qualcosa è effettivamente una persona umana lì dentro, e quindi bisogna metterlo nelle condizioni ottimali di esprimere le proprie prestazioni al meglio.
1: Certo.
3: E successivamente, quindi, allo studio dei biomedici e degli aerodinamici, una volta congelata lo scudo esterno, quindi la carenatura, si va internamente a definire tutte le parti più funzionali, quindi la parte meccanica, la parte della trasmissione e anche alcuni piccoli sistemi elettronici e informatici, che sono alcuni essenziali, altri di supporto all'interno di tutta la bici.
1: Infatti abbiamo avuto modo, appunto, prima di fare due chiacchiere come di consueto, e hanno citato come siano delle soluzioni anche abbastanza innovative dal punto di vista meccanico, dal punto di vista, diciamo, implementativo generale, e di come queste siano diverse dalle delle biciclette tradizionali per questioni che magari una persona potrebbe addirittura non immaginare, però effettivamente nelle biciclette tradizionali influiscono molto sulle prestazioni e sulla velocità, perché appunto prima dicevamo è ok l'aerodinamica, ok il peso, però ci sono anche tanti, secondo me quando uno presta, diciamo, gareggia a dei livelli, ecco, così elevati, anche ogni piccolo raffinamento, ogni piccola raffinatezza ti permette, diciamo, di avvicinarti sempre di più all'obiettivo, quindi hanno un impatto molto significativo a quel punto.
3: Sì, questo soprattutto dal punto di vista dei materiali. C'è uno studio rivolto specialmente a ottimizzare le varie geometrie, a ridurre il più possibile quelle che sono le il peso di tutte le varie componenti. Non solo, c'è anche lo studio, l'analisi agli elementi finiti da parte dei meccanici, che appunto vanno a testare la rigidezza dei materiali, vanno a verificare che sulla base degli sforzi cui sono sottoposte le varie componenti non ci siano deformazioni.
1: Ho capito. Quindi comunque ripeto, ci sono molte parti che non sembrano effettivamente dall'esterno, da persone non tecniche, influire, però appunto dopo andremo anche ad affrontare quelle che sono alcune, a raccontarvi quelle che sono alcune delle soluzioni innovative adottate per massimizzare queste prestazioni. Passiamo alla prossima canzone della giornata, che è The Door di Teddy Swims. A tra poco.

0: bene, rieccoci, abbiamo ascoltato insieme The Door di Teddy Dreams. E appunto adesso abbiamo avuto modo di conoscere un po' meglio cosa fa il team, ma abbiamo avuto modo anche di capire che è una roba estremamente estremamente complessa dal punto di vista tecnico. E quindi io mi domando, quanti siete, come siete articolati, come siete strutturati all'interno del team per, diciamo, ognuno esprimere al meglio le proprie capacità tecniche?
1: Sì, allora, il team attualmente è composto da circa 95 membri, quindi siamo abbastanza numerosi, e la struttura del nostro team è simile a quello degli altri ed è molto simile a quello che viene utilizzato anche in azienda. Quindi tutto il gruppo di 95 persone circa è diviso in reparti, ok? Ogni reparto si occupa di una certa mansione che tutte vanno a portare un miglioramento al prototipo, diciamo, in qualche modo, o anche solamente di organizzazione stessa del team, essendo tanti. E siamo organizzati appunto in reparti, c'è il reparto di meccanica che si occupa principalmente del design del telaio e di tutti i componenti meccanici all'interno del prototipo, che è, diciamo, tutta la componentistica principale del prototipo stesso, ecco.
0: Certo.
1: Poi c'è la parte di aerodinamica che ha già menzionato prima Simone, che si occupa all'inizio in particolare di disegnare la carena attorno all'atleta. Ed è fondamentale perché alle velocità che raggiungiamo, in particolare con le bici a due ruote, a propulsione a gambe, la prima resistenza che c'è all'avanzamento è proprio quella aerodinamica, quelle velocità.
0: Chiaro.
1: E quindi togliere ogni watt dalla superficie della carena al design è fondamentale, ecco. Poi c'è la parte di biomeccanica, che all'inizio insieme agli aerodinamici studiano la posizione che deve avere l'atleta in modo tale da performare al meglio, ma anche da essere comodo. Infatti all'inizio vengono studiati tutti gli angoli articolari che l'atleta deve mantenere durante la performance per performare appunto al meglio. Uh-huh. Ma non solo, ad esempio durante il nostro secondo record del mondo, il record dell'ora, che è stato per la prima volta un record di endurance rispetto agli altri di velocità, hanno fatto gli studi sul comfort dell'atleta, perché dovendo resistere e sopravvivere l'atleta dentro il prototipo per un'ora, c'erano umidità e temperature elevate all'interno del prototipo.
0: Oh wow, certo.
1: E quindi abbiamo dovuto apportare delle modifiche per poter
0: dissipare il povero atleta.
1: Sì, esatto, far entrare dell'aria a costo un po' di perdere dell'aerodinamica, però per far sopravvivere e respirare.

0: Sono due reparti uniti, proprio perché una parte del reparto si occupa della progettazione hardware dei sistemi di bordo e la parte IT sono appunto gli informatici che programmano ciò che gli informatici, ciò che gli elettronici hanno fatto.
1: Quindi serviamo anche noi, evviva, e vai, vai, vai.
2: E anche voi citati. Ma adesso parliamo un po' di innovazione, perché io immagino che per battere certi record non ci si possa basare su quello che fanno gli altri, bisogna cercare di innovare. Quindi quali sono alcune delle innovazioni che le persone non si aspetterebbero e che sono più impattanti effettivamente nel vostro processo di costruzione di questi mezzi?
1: Prototipi.
2: Prototipi.
0: Allora, la differenza principale dalle bici tradizionali sono appunto la carenatura, che abbiamo già menzionato. Non so se avrete modo di vedere delle foto dei nostri prototipi, ma da fuori sembrano dei missili. Non c'è neanche modo di vedere dall'esterno l'atleta, perché è completamente carenato. L'atleta vede all'esterno grazie a un sistema che dopo racconterà meglio Simone. E questa carenatura aiuta appunto l'atleta a poter avanzare ad alte velocità senza con poca resistenza aerodinamica, ecco. E poi c'è tutta la componentistica meccanica, che è particolare rispetto alle bici tradizionali. Magari le componentistiche rimangono le stesse, cambiano magari le dimensioni. Ad esempio, la corona principale di una bici a gambe, a propulsione a gambe, è una 108 denti, molto molto più grande rispetto ai rapporti che ci sono sulle bici tradizionali, che sono appunto studiate per un uso più confortevole.
1: Certo.
0: Noi che puntiamo ai record del mondo utilizziamo questi rapporti, che sono molto molto più duri, diciamo, da spingere, però i nostri atleti, essendo professionisti, possono spingere questi prototipi al massimo. E poi altre componenti sempre riguardo meccanica, ma anche che collaborano con l'elettronica, ad esempio il cambio. Ma passo la parola magari a Simone, che potrà addentrarsi un po' meglio in questo progetto.
3: Sì, il sistema cambio è in pratica lo stesso che viene montato sulle bici tradizionali quanto a componenti, ma è diverso rispetto a come queste vengono come queste interagiscono tra di loro. In particolare c'è il pacco pignoni, che si sposta invece che essere un deragliatore a spostare la catena, e in questo modo la catena resta perfettamente allineata e si riducono anche quelle piccole perdite che potrebbero derivare da un disallineamento. Per muovere questo pacco pignoni si utilizza un sistema elettroattuato, quindi c'è un motore, un sistema di controllo elettronico che appunto permette di effettuare la cambiata. Sull'ultima bici che abbiamo realizzato, la End Trike, essendo che il moto avviene attraverso le braccia, c'è bisogno di un sistema cambio wireless, di una pulsantiera wireless. Invece nelle bici tradizionali a gambe, essendo che le mani fisicamente non si muovono, non compiono movimento, è possibile montare un sistema fisso, solido sulla bici e quindi renderlo cablato. Oltre a questo c'è il sistema di visione, come menzionava prima Daniele, la carena è opaca. Non c'è possibilità di vedere direttamente verso l'esterno, se non con appunto un sistema di schermi e videocamere, un sistema doppio per garantire ridondanza ed evitare potenziali problemi, oltre a cui andiamo anche a mostrare a schermo alcune informazioni importanti per il ciclista, come possono essere parametri vitali utili, tipo battito cardiaco o ancora potenza, cadenza o ancora velocità e distanza. Oltre a questi ultimi sistemi abbiamo quelli ausiliari, quelli che anche se non ci sono non succede niente, però fanno comodo. Abbiamo per esempio un sistema GPS che ci permette di calcolare distanza e velocità in modo molto più accurato, e un sistema di telemetria che ci permette di sapere cosa sta succedendo fisicamente dentro al prototipo senza essere connessi con un cavo alla bici.
1: Chiaro, chiaro, molto molto molto interessante appunto. E tra l'altro, perdonami, una curiosità personale, a questo punto il cambio, ben detto, cambio elettrattuato, ma è come se fosse un cambio automatico o comunque la cambiata è gestita quindi dal ciclista?
3: Abbiamo due modalità di gestione del cambio. Noi in pratica c'è la prima modalità, che è quella un pochettino più semplice, in cui andando a premere un pulsante spostiamo il pacco pignoni di una quantità che è proporzionale al tempo di pressione del ciclista, ma stiamo sviluppando anche un sistema automatico, quindi pressione singola cambiata completa, proprio per una questione di praticità d'uso.
1: Ok, perfetto, grazie mille. Allora, possiamo appunto passare alla prossima canzone della giornata, che è
0: You Never Can Tell di Chuck Berry.
1: A tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato You Never Can Tell di Chuck Berry e adesso entriamo in un argomento importantissimo. Infatti i nostri amici qua sono oggi
1: il motivo
0: per cui sono qui,
1: esatto.
0: Perché è stato recentemente battuto un record mondiale di cui ci parleranno a breve, ma che ricordiamo non è il primo che battono, quindi...
2: Esattamente, allora noi... abbiamo partecipato per diversi anni a una competizione che si tiene ogni anno in Nevada, che sarebbe la World Human Power Speech Challenge. È una gara in cui diversi team di tutto il mondo si riuniscono su un rettilineo nel deserto lungo circa 8 km per cercare di raggiungere la massima velocità possibile. Noi nell'edizione 2024, che è l'ultima a cui abbiamo partecipato tra l'altro, siamo andati là con il prototipo Entrike Cerberus, che è quello tra l'altro che è protagonista di tutti e tre i record del mondo che vi racconteremo, e il nostro atleta paralimpico Diego Colombari, che ha tra l'altro vinto anche l'oro a Tokyo 2020. E durante questa competizione, che tra l'altro è la terza volta che partecipava Diego e il prototipo, siamo riusciti finalmente a battere il record del mondo di velocità di quella categoria, quindi sarebbe la categoria di tutti i prototipi con propulsione a braccia. Categoria diciamo abbastanza particolare, però ecco, la categoria rientrava in questo, e la velocità in cui che siamo riusciti a battere il nostro nuovo record del mondo sarebbe 83,28 km orari,
1: che sono un sacco, cioè considerando che 83 km orari, 80 km orari vai in macchina e già vai veloce.
2: Sì.
1: Immagino deve fare un po' paura se sei dentro, cioè nel senso, non lo so, è che qui velocità siano abituate queste persone, però...
2: Sì, sicuramente la massima velocità che abbia mai raggiunto Diego, tra l'altro ricordiamo sempre solamente con la forza delle braccia.
1: Infatti, notevole.
2: Invece, abbiamo magari il paragone più semplice con le bici direzionali, con la propulsione a gambe, classica, invece questa qui era una Entrike. Durante questa edizione abbiamo appunto battuto questo record, ma non ci siamo fermati qui. Infatti, tornati in Italia dopo settembre 2024, che era dopo quella competizione lì, abbiamo iniziato a pensare come poter sfruttare al meglio il prototipo e la collaborazione con l'atleta che voleva appunto continuare. E allora ci siamo visti un po' in giro, abbiamo visto i record ancora che potevamo battere di questa associazione, che è la IHPVA, che è quella che organizza la competizione in Nevada e certifica i record, e un risultato che ha diciamo alla nostra portata era appunto il record dell'ora, quindi la massima distanza percorsa in un'ora. Ovviamente il nostro prototipo, che era pensato per la velocità pura, per un rettilineo, aveva bisogno di sicuramente qualche modifica per in primis far respirare e diciamo per formare al meglio l'atleta all'interno, certo, del prototipo per un'ora, che non è sicuramente scontato, e poi diversi miglioramenti dal punto di vista meccanico per poter renderlo più affidabile e per poterlo far funzionare per un'ora, che fun fact, ha diversi problemi questo prototipo, e prima di quel record lì un'ora era quasi impensabile poterlo far girare, ecco,
1: perché quindi, si rompe prima, cioè nel
2: sì,
1: senso
2: diciamo che ha sempre un po' di problemi, quindi
1: vabbè, ci sta appunto, è un prototipo,
2: però siamo ingegneri e in questi mesi di test e lavorazioni le abbiamo risolti e siamo riusciti a battere appunto questo secondo record del mondo, il record dell'ora, che abbiamo battuto in Italia sulla pista di Balocco di Stellantis, una pista automotive che usano per testare le macchine, lunga circa 7,8 km, e in occasione di questo tentativo di record che abbiamo fatto ottobre 2025 abbiamo percorso 34,90 km in un'ora, che anche questo nuovo record del mondo contro il 33,11 km del precedente record, che era detenuto da un inglese tra l'altro.
1: Ho capito, molto interessante. E appunto il record nuovo che state citando prima, invece?
3: Quest'ultimo record riguarda una disciplina intermedia rispetto alle due menzionate in precedenza. Si tratta di 10 km, quindi la distanza massima, il tempo minimo per percorrere questa distanza. Anche questo record prima era detenuto dallo stesso inglese che aveva il record dell'ora e il record di velocità. Siamo riusciti al mattino a fermare il cronometro sui 14 minuti 18 secondi e 96 millesimi. Per questo, per quanto riguarda il mattino, non contenti, al pomeriggio abbiamo portato ulteriori modifiche al prototipo e abbiamo fermato il cronometro a 13 minuti 56 secondi e 94 millesimi.
1: Oh wow, molto,
0: ma
1: molto
0: wow,
1: figo.
0: Ma quindi vi siete sempre superati anche nella stessa giornata, quindi immagino anche che fatica l'atleta che giornata anche per quell'atleta. Ho battuto il record al mattino e poi anche al pomeriggio, che bello.
1: Soddisfacente, immagino, per loro ma anche sicuramente per l'atleta. Appunto, quindi queste erano alcune delle cose interessanti, alcuni dei record interessanti da annoverare, motivo per cui siete venuti qui. Noi vi ringraziamo per averci raggiunto. Nel prossimo blocco avremo ancora modo di conoscere quelli che sono i vostri contatti e io inizio annunciandovi la prossima canzone della giornata, che è Tutta Gold di Mahmood. A tra poco.

0: richiamerò.
1: Ebbene, rieccoci, eccoti insieme. Tutta Gold di Mahmood, e di record abbiamo parlato, ma non basta effettivamente progettare un prototipo vincente e trovare un atleta prestante per vincere un record di questa portata, corretto?
2: Sì, esatto. Abbiamo bisogno di anche delle condizioni adeguate, sia per quanto riguarda le piste, sia per quanto riguarda le condizioni ambientali. I nostri primi prototipi sono nati con l'obiettivo di battere record di velocità e si svolgevano su rettilinei in cui non era richiesto andare ad agire sullo sterzo.
1: Certo.
2: Invece su queste ultime discipline abbiamo bisogno necessariamente o di un rettilineo molto lungo, che però non esiste, e quindi ci siamo dovuti arrangiare, ci siamo dovuti affidare dei circuiti ad anello in cui abbiamo potuto curvare con il nostro poco angolo di sterzo.
1: Certo.
2: In ogni caso, questo per quanto riguarda i 10 km ha comportato uno sforzo in più, per cui la giornata in pista inizia effettivamente prima di recarci sul luogo, in quanto è necessaria un'analisi preliminare per capire in quali settori andare a percorrere andare a percorrerlo più volte.
1: Certo, ho capito,
3: certo.
1: Ho capito.
3: Noi vi ringraziamo tantissimo, sì, per essere stati qui con noi. Avete anche voi dei contatti?
4: Certamente. Allora, noi siamo attivi su praticamente tutti i social. Potete cercarci con Polycomment. Ci siamo su Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube.
1: Dove volete,
4: esatto. Tra l'altro su YouTube è uscito da qualche giorno il video che riassume un po' l'esperienza del record, e in cui ci sono un after movie di tutta l'esperienza della giornata,
1: per scoprire un po' com'è andata. Quindi
4: esatto,
1: vi invitiamo appunto ovviamente a visitarlo. È appunto molto interessante. Tra l'altro vi dico, siete il team più divertente che ci è venuto a trovare in questi studi. Quindi interessante. Quindi io vi ringrazio per la compagnia, ringrazio anche chi ci sta ascoltando per la compagnia. Vi ricordo di trovarci su Instagram come polito_ondequadre, oppure su Spotify come Non Solo Poli, dove c'è la nostra playlist, e anche su ondequadre.polito.it, dove trovate le nostre live. Io vi saluto. Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao. Ciao.
3: Ciao, ciao.
5: ondequadre.polito.it. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
3: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
1: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
3: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
1: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuri in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
3: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: tondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
4: Eppure te...